Questa è mia, solo mia, mia, mia. Quando tus labios de niña, mis labios lo

estoy enamorado. Yo te juro que yo este eso mi sorprendo. Di come d'improvviso son cambiato. Pur di stare vicino a te fare passi. E vorrei poter fermare.